0: oga beno budi ono karanado. Mono mnute mbali, koko kudidrika si, turugani senisuruo, mono mnute mbali, tugabe kompito kwa kwetu. Mosira?
1: Halo.
0: Koma udano?

0: Listen. Hello.
1: Hello.
0: Ma ti visto con un fa? Pito sempre posili, questo se c'è una cara con un budi, zorgo.

Izolo Beckmandi. Kamsira kamsika kakuchocho madogoro papa gesi. Aye, kuligusa mfu, kuligusa utenda.